Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Das Omen.
1: Steam Ear. Sound Ear che tu quello che sento io.
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente. Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna, alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981, la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Tra le onde radio.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in Leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente, Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima perché alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna. Alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: So it's not like a helicopter.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Dimmi cosa.

0: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Due mondi lontanissimi. Due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Ritz and Luxury, and since we first used them on RPM, they brought out an album on Electric Records, which is not doing so bad, and they're presently humping their gear all over Europe as part of some plot of world domination.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
2: Le Stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
3: Prodotto da cartomanti europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le Stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le Stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente, Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna, alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

piccola cara, anche se l'azzurro del cielo mi ricorda i tuoi occhi e il rosso del tramonto, le tue morbide labbra, ti prego, scrivi a me che son tanto lontano. Sai, il mormorio del vento non è quella tua meravigliosa voce, ed io voglio sapere qualche cosa di te, perché ti amo tanto. Scrivimi, anche un solo rigo, ma scrivimi.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Oro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
4: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Matt.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente. Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna. Alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio. Hey!

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Due mondi lontanissimi. Due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti in questa rubrica che tratta di problemi, di servizi e delle contraddizioni che colpiscono quotidianamente i nostri territori, ma che vuole anche essere uno spazio dedicato alla tutela dell'ambiente, alla salute dei cittadini e al diritto a un vivere sano nelle nostre comunità, cercando di fare luce su quello che spesso non viene raccontato. Oggi vi porto dentro una vera e propria emergenza nazionale. Parliamo della mattanza invisibile del verde urbano in Italia, mettendola a confronto con chi, dall'altra parte del mondo, ci sta dando una straordinaria lezione di vero ambientalismo. Le nostre città stanno cambiando volto nel silenzio più assoluto, coperte dal rumore assordante delle motoseghe. Da Roma a Bologna, da Firenze fino ai piccoli comuni, la gestione degli alberi ha smesso di essere tutela ecologica per diventare un paradosso burocratico ed economico. Solo a Roma si parla di oltre 30.000 alberi abbattuti. A Bologna i blitz scattano alle 4 del mattino per radere al suolo parchi storici, mentre a Firenze interi polmoni verdi vengono cancellati. La retorica dei sindaci è sempre la stessa, si parla di messa in sicurezza o di nuove piantumazioni. Ma se tagli querce secolari e in cambio pianti ramoscelli grandi come piantine di basilico che nessuno innaffia e che muoiono in pochi mesi, l'equilibrio è spezzato e il territorio è degradato. Ma perché questa frenesia delle motoseghe? Dietro a questa follia si nasconde un meccanismo che poggia su tre cause precise. La prima è legale. Sentenze della Cassazione attribuiscono ai sindaci la responsabilità civile e penale diretta per la caduta degli alberi. Spaventati dalle cause, i comuni preferiscono abbattere. La seconda causa è economica, con le casse vuote dopo la pandemia. I bilanci comunali non tollerano più i costi della manutenzione ordinaria. Tagliare tutto diventa la via più breve per risparmiare. La terza causa è il PNRR, i miliardi europei destinati all'ambiente, che per assurdo possono essere spesi solo per opere di rifacimento definitivo e mai per la successiva manutenzione. I comuni si sono affidati alle multi-utility del verde, colossi privati che redigono capitolati e perizie a propria convenienza. Per loro è molto più rapido e redditizio abbattere un intero viale in poche ore piuttosto che potarlo e curarlo. Ma dove finisce questo legno? Viene venduto a centrali a biomasse, impianti incentivati dallo Stato che bruciano tonnellate di legname per produrre energia spacciata per green, un doppio profitto sulla nostra pelle. Mentre i cittadini vengono colpevolizzati per il caldo, le amministrazioni eliminano le chiome che abbattono le temperature, creando invivibili isole di calore. Sullo sfondo si muovono dinamiche globali, con agende che impongono restrizioni e lo sviluppo della rete 5G. Le grandi chiome, infatti, assorbono e deviano le frequenze millimetriche di questa tecnologia. Abbattere gli alberi significa letteralmente ripulire il campo visivo ai ripetitori. Tutto questo si traduce in un attacco diretto alla salute pubblica. Gli alberi di alto fusto non si limitano a fare ombra, ma agiscono come veri e propri filtri biologici, capaci di catturare le polveri sottili e abbattere l'inquinamento atmosferico che soffoca i nostri polmoni. Privare i quartieri di queste barriere naturali significa condannare i cittadini, specialmente i bambini e gli anziani, a respirare aria sempre più tossica e a subire gli effetti devastanti di picchi di calore senza precedenti, aumentando i rischi cardiovascolari e respiratori. Di fronte a questo scenario, l'indifferenza non è più un'opzione tollerabile. È necessario che le comunità locali riappropriino della voce e del controllo sul proprio territorio, pretendendo assoluta trasparenza sui capitolati d'appalto e sulle perizie che decretano la morte delle nostre piante. Difendere un albero oggi non significa solo proteggere il paesaggio, ma compiere un atto di resistenza civile per rivendicare il diritto costituzionale alla salute, a un ambiente sano e a una qualità della vita che non sia subordinata ai profitti delle multi-utility. Ma un'alternativa esiste ed è il vero green. Lontano dai fanatismi e dai diktat europei, in Colombia ci danno una lezione di civiltà. A Medellín, per abbassare le temperature e restituire vivibilità,

0: usato il condizionatore più potente, silenzioso e gratuito al mondo, la natura. Hanno piantato 800.000 alberi e 2 milioni e mezzo di piante, abbattendo le isole di calore senza imporre restrizioni, divieti o sanzioni. Questo è l'ambientalismo concreto. Gli alberi sono alleati silenziosi, con radici nella terra e i rami protesi al cielo. Ci donano ossigeno, ci proteggono e meritano rispetto e profonda gratitudine. I fondi PNRR sono scaduti il 30 giugno e questo spiega la fretta brutale dei tagli recenti. Speriamo che la fine di questi fondi segni il ritorno della ragione sul modello di chi ha capito che la salute dell'uomo cammina di pari passo con la vita degli alberi. Vi ringrazio molto per averci seguito fin qui e per la vostra preziosa attenzione. Da Idea News è tutto, a voi la linea.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: More music in the mix.
3: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente. Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna, alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
4: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
5: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
4: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
5: Troppo Forti con Alex De Sì.
6: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra tre giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile, soprattutto per i rapporti sentimentali. Farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione, mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene, rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente. Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima perché alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna, alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Cucù, e da una nuvola di vapore ecco spuntare Marco Mari, ne farei volentieri a meno comunque. Ciao a tutti amici, eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio che amiamo dedicare alla musica dance più importante del momento, più importante di questa inevitabile estate 2026. Tanta buona musica per allietare le nostre giornate, serate, nottate, mattinate e via discorrendo. Dai che partiamo con la prima, che per noi è sempre una novità. Lui si chiama Hugel, lei si chiama Ultranate. Questo è il nuovo singolo che li vede insieme per farci ballare nei prossimi 4 minuti, ragazzi. E da questo momento questo singolo entra a pieno titolo nella nostra playlist, la più bella musica dance del momento in compagnia di Get Up and Dance. Non perdetevi questo appuntamento. Dai che andiamo! Ma non c'è soltanto la musica nel nostro spazio, ma di questo ne parleremo tra breve. Intanto, via che andiamo!

Eccolo qua il primo singolo di quest'oggi all'interno di Get Up and Dance, che come sempre è una novità, il nuovo di Hugel insieme a Ultranate, Moving to the Sun. Dai che proseguiamo ora invece con uno dei singoli che cominciano ad avere un po' di mesi sulle spalle, ma rimane sempre tra i preferiti, anche perché lui insomma ci ha abituato a sbagliarne veramente pochi, se non forse nessuno. Eccolo qua il Bob Sinclair, autore di tanti pezzi inediti, ma anche di tanti brani coverizzati, tanti brani che insomma portano a riprendere grandi successi del passato e dar loro una veste nuova.

Diamo un'occhiata, ragazzi, a quelle che sono le due parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance, perché oltre a tanta buona musica di quest'estate 2026 abbiamo i due flashback di oggi, immancabile all'inizio della seconda e all'inizio della terza parte, e poi appunto le due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, per non mandare il cervello all'ammasso, una frase importante attraverso uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi parliamo di sapersi bastare. E poi verso la conclusione, nel sorriso del giorno ci sarà il fastidio dell'estate.

0: E con Because the Night Remix 2026, ragazzi, abbiamo completato la prima parte di Get Up and Dance. Immancabile la pausa.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. Ripartiamo dal primo flashback di oggi, che naturalmente, come nostra abitudine, viene ad aprire questa nostra seconda parte, prima poi di cedere spazio alle successive canzoni di quest'estate 2026. Torniamo indietro di un po' di annetti, dai, che ci andiamo a ripescare questo pezzo che ci ha fatto ballare un po' di annetti fa, che dite, eh?

Marco Mari, sono pazza della tua dance. Marco Mari, sono... Marco Mari, sono... Marco Mari, sono pazza della tua dance.

Dopo il primo flashback di oggi, amici, il secondo ci attende in apertura della terza parte. Siamo ritornati alla musica che stiamo ballando in quest'estate del 2026. Questo è uno dei pezzi più simpatici, più allegri dell'intera estate. Tipicamente io queste le chiamo canzoni da socializzazione, perché si possono fare i coretti. E tra poco, ragazzi, la nostra attenzione invece si rivolgerà alla prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero il sorriso. Ma che il sorriso? Sto dando i numeri. L'aforisma del giorno attraverso un grande filosofo greco. Oggi parleremo di quanto ci bastiamo.

E così ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso ci occupiamo di una frase importante, di quelle che insomma ci rimangono dentro, eh? Quest'oggi parliamo di bastarsi. Finché niente basta a te, tu non basterai agli altri. E qui c'è lo zampino di Seneca, ragazzi, eh?

0: Purtroppo ragazzi ci dobbiamo fermare perché incombe la pausa e poi si riparte con il secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Bene ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi negli ultimi 17 minuti di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari. Vi sto portando a spasso nelle canzoni dell'estate 2026, ma adesso lanciamo il secondo flashback di oggi, che non ci riporterà indietro di tantissimi anni, Questo è un motivo il cui originale risale agli anni 80, si chiamava The Clapping Song e qualche anno fa è stato riproposto. E noi ve lo vogliamo regalare in questa versione molto molto accattivante, che ci ricorda effettivamente il sound degli anni 80, però è del 2022.

suoni che ricordano la dance degli anni 80, quelli proposti in questo The Clapping Song del Tino col Baffettino, sì sì, proprio lui, il Purple Disco Machine, ragazzi. Torniamo al presente, che dite? Dai, su!

0: Il tempo vola via veloce, ragazzi, non abbiamo ancora tantissimi minuti a disposizione, abbiamo il tempo per un paio di canzoni e dai, il Marco sorriso Maris, del giorno.
1: Scatenami. Dai Marco Maris, scatenami.

Sì, Marco. Molto bene ragazzi, il tempo come dicevo scorre via veloce, siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta riguardante insomma la possibilità di sorridere sulle miserie umane. Parliamo di amore spassionato. Ma chi ti canta la serenata tutta la notte? Chi quando ti bacia ti mordicchia fino a lasciarti i segni e addirittura anche quando la scacci torna sempre? Ma quale amore è più grande, quello di una zanzara, eh? È proprio vero ragazzi, l'amore delle zanzare è spassionato e sono il nostro tormento. Intanto ragazzi, un'altra canzone che ci porterà molto probabilmente alla conclusione. Questo era un pezzo meraviglioso negli anni 90. Non è male nemmeno questa cover di un paio di mesi or sono.

È stato un grandissimo successo negli anni 90 by Joe Tivannelli, ragazzi. Feel My Body. Beh, non è male neanche questo, eh. Andiamo con l'ultima, dai. Una canzone che ci ricorda un grande classico degli anni 70 e che non va mai giù di moda, ragazzi, eh.

0: ragazzi, la dobbiamo tagliare questa canzone di Zeta Funk che chiude gli battenti del nostro Get Up and Dance. Buon caldo a tutti da Marco Mari, al prossimo giro.
1: Game over.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 22 luglio. Ariete, vivrete una giornata difficile soprattutto per i rapporti sentimentali, farete penare il partner. Il sole in leone porterà una schiarita già domani. Toro, la luna opposta può creare confusione mettendovi di fronte a degli imprevisti sul lavoro. L'amore è capace di farvi delle sorprese. Gemelli, non è un avvio di giornata esaltante, anzi vi sentirete particolarmente nervosi e in famiglia dovranno prendervi con le molle. Imprevisti sul lavoro. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente, Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima per chi è alla ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna, alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Cane Sport all'aria aperta.
1: In modo più sicuro, organizzato e divertente.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara confessa, vacanza ideale, lettino o avventura?
1: Dipende, se per avventura intendi trovare un lettino libero, avventura.
0: Io invece parlo di kayak, trekking, bici, rafting.
1: Mi hai già fatto venire il fiatone.
0: E pensa che oggi in tutti questi sport c'è già una mano invisibile che ti aiuta.
1: Intendi l'intelligenza artificiale?
0: Esatto.
1: Quindi non serve solo a scrivere testi o creare immagini.
0: Dai, assolutamente no. Oggi è presente anche in tanti

0: incredibile e persino alle previsioni del meteo.
1: Quindi evita di mandarmi su una montagna solo il fiato di un criceto.
0: Esattamente.
1: E per la bici?
0: Beh, esistono app che possono scegliere l'itinerario più adatto. Evita il traffico, indica le salite impegnative o stima i tempi di percorrenza.
1: Insomma, cercano di farmi soffrire il meno possibile.
0: No, in modo più organizzato.
1: E invece, per chi ama l'acqua?
0: Beh, anche lì la AI è utile. Per kayak e rafting, alcune applicazioni analizzano il livello dei fiumi, le correnti, le condizioni del meteo, per capire se è una buona giornata per uscire.
1: Beh, è meglio scoprirlo prima che mentre sei in mezzo al fiume.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: E per chi fa snorkeling?
0: In questo caso, alcune app aiutano a riconoscere pesci, coralli e altre specie marine semplicemente con una foto.
1: Quindi, finalmente, saprò se quello che ho visto era un pesce raro.
0: Sì, o il piede di tuo cugino.
1: Dettagli.
0: Pensa che anche gli appassionati di birdwatching ora hanno un aiuto.
1: Davvero?
0: Sì, esistono app che possono riconoscere gli uccelli dal canto o da una fotografia, rendendo l'osservazione molto più semplice.
1: Questa potrebbe piacermi.
0: E persino nell'arrampicata. Alcune piattaforme suggeriscono falesie adatte al proprio livello, mostrando condizioni della roccia, difficoltà e recensioni di altri sportivi.
1: Quindi lei raccoglie tantissime informazioni e le trasforma in consigli pratici.
0: Esatto. Analizza dati che da soli richiederebbero molto tempo.
1: Però c'è una cosa che mi viene da dire.
0: E cioè?
1: Nessuna app può pedalare al posto tuo.
0: Per fortuna, direi io.
1: Nessuna AI può remare il kayak.
0: O fare una ferrata.
1: O arrivare in cima a un sentiero con le tue gambe.
0: Esatto, la fatica è tutta nostra.
1: E forse anche questo è il bello dello sport.
0: Ma sì, l'AI può aiutarti a scegliere il percorso migliore, evitare qualche rischio o organizzare l'avventura. Ma il panorama che trovi in vetta

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti in questa rubrica che tratta di problemi, di servizi e delle contraddizioni che colpiscono quotidianamente i nostri territori, ma che vuole anche essere uno spazio dedicato alla tutela dell'ambiente, alla salute dei cittadini e al diritto a un vivere sano nelle nostre comunità, cercando di fare luce su quello che spesso non viene raccontato. Oggi vi porto dentro una vera e propria emergenza nazionale. Parliamo della mattanza invisibile del verde urbano in Italia, mettendola a confronto con chi, dall'altra parte del mondo, ci sta dando una straordinaria lezione di vero ambientalismo. Le nostre città stanno cambiando volto nel silenzio più assoluto, coperte dal rumore assordante delle motoseghe. Da Roma a Bologna, da Firenze fino ai piccoli comuni, la gestione degli alberi ha smesso di essere tutela ecologica per diventare un paradosso burocratico ed economico. Solo a Roma si parla di oltre 30.000 alberi abbattuti. A Bologna i blitz scattano alle 4 del mattino per radere al suolo parchi storici, mentre a Firenze interi polmoni verdi vengono cancellati. La retorica dei sindaci è sempre la stessa, si parla di messa in sicurezza o di nuove piantumazioni. Ma se tagli querce secolari e in cambio pianti ramoscelli grandi come piantine di basilico che nessuno innaffia e che muoiono in pochi mesi, l'equilibrio è spezzato e il territorio è degradato. Ma perché questa frenesia delle motoseghe? Dietro a questa follia si nasconde un meccanismo che poggia su tre cause precise. La prima è legale. Sentenze della Cassazione attribuiscono ai sindaci la responsabilità civile e penale diretta per la caduta degli alberi. Spaventati dalle cause, i comuni preferiscono abbattere. La seconda causa è economica, con le casse vuote dopo la pandemia. I bilanci comunali non tollerano più i costi della manutenzione ordinaria. Tagliare tutto diventa la via più breve per risparmiare. La terza causa è il PNRR, i miliardi europei destinati all'ambiente, che per assurdo possono essere spesi solo per opere di rifacimento definitivo e mai per la successiva manutenzione. I comuni si sono affidati alle multi-utility del verde, colossi privati che redigono capitolati e perizie a propria convenienza. Per loro è molto più rapido e redditizio abbattere un intero viale in poche ore piuttosto che potarlo e curarlo. Ma dove finisce questo legno? Viene venduto a centrali a biomasse, impianti incentivati dallo Stato che bruciano tonnellate di legname per produrre energia spacciata per green, un doppio profitto sulla nostra pelle. Mentre i cittadini vengono colpevolizzati per il caldo, le amministrazioni eliminano le chiome che abbattono le temperature, creando invivibili isole di calore. Sullo sfondo si muovono dinamiche globali, con agende che impongono restrizioni e lo sviluppo della rete 5G. Le grandi chiome, infatti, assorbono e deviano le frequenze millimetriche di questa tecnologia. Abbattere gli alberi significa letteralmente ripulire il campo visivo ai ripetitori. Tutto questo si traduce in un attacco diretto alla salute pubblica. Gli alberi di alto fusto non si limitano a fare ombra, ma agiscono come veri e propri filtri biologici, capaci di catturare le polveri sottili e abbattere l'inquinamento atmosferico che soffoca i nostri polmoni. Privare i quartieri di queste barriere naturali significa condannare i cittadini, specialmente i bambini e gli anziani, a respirare aria sempre più tossica e a subire gli effetti devastanti di picchi di calore senza precedenti, aumentando i rischi cardiovascolari e respiratori. Di fronte a questo scenario, l'indifferenza non è più un'opzione tollerabile. È necessario che le comunità locali riapproprino della voce e del controllo sul proprio territorio, pretendendo assoluta trasparenza sui capitolati d'appalto e sulle perizie che decretano la morte delle nostre piante. Difendere un albero oggi non significa solo proteggere il paesaggio, ma compiere un atto di resistenza civile per rivendicare il diritto costituzionale alla salute, a un ambiente sano e a una qualità della vita che non sia subordinata ai profitti delle multi-utility. Ma un'alternativa esiste ed è il vero green. Lontano dai fanatismi e dai diktat europei, in Colombia ci danno una lezione di civiltà. A Medellín, per abbassare le temperature e restituire vivibilità, hanno usato il condizionatore più potente, silenzioso e gratuito al mondo, la natura. Hanno piantato 800.000 alberi e 2 milioni e mezzo di piante, abbattendo le isole di calore senza imporre restrizioni, divieti o sanzioni. Questo è l'ambientalismo concreto. Gli alberi sono alleati silenziosi, con radici nella terra e i rami protesi al cielo. Ci donano ossigeno, ci proteggono e meritano rispetto e profonda gratitudine. I fondi PNRR sono

0: caduti il 30 giugno, e questo spiega la fretta brutale dei tagli recenti. Speriamo che la fine di questi fondi segni il ritorno della ragione, sul modello di chi ha capito che la salute dell'uomo cammina di pari passo con la vita degli alberi. Vi ringrazio molto per averci seguito fin qui e per la vostra preziosa attenzione. Da Idea News è tutto, a voi la linea.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tutto, tutto, tutto, tutto.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
1: Di niente.
0: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
1: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni e sono in grado di fare queste cose, arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare, se si dice così, non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale, ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo. We'll be right back.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ah, sbagliato numero, eh.
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: Ma no, però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa Santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh.
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina?

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde e rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia che riporta la notizia un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parla, mi scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non dobbiamo parlare.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Decreto sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Adesso voi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè, lei non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene, va bene.
1: Stangata in bolletta, chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori, al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
2: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
2: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
1: Di cosa? Di internet?
2: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
2: Sì,
1: Lei paga tanto?
2: Ah, sì, sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
2: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
2: Sì, ok. Va bene.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lui, scusi?
1: Il GR, però il monopattino.
3: Impazzito.
1: No, Bruno Vespa, il nuovo libro. E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, perdoni il disturbo, gentilmente, supermarket meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo gira.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: Col sole. E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
1: State scontrando?
2: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: Non muove la foglia.
2: Ah, quindi sembrerebbe quasi primavera, osiamo dire. Anche
1: esatto,
2: se
1: primavera.
2: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Avete

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
2: Cari amici di Supermarket Show, tra breve ci collegheremo telefonicamente con l'autrice e scrittrice Anna Maria, che ci racconterà del suo progetto.

0: Carissimi amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi un'autrice, una scrittrice, una... non è cantante, ma lei scrive canzoni veramente molto particolari come quella che a breve andremo ad ascoltare. Si chiama Anna Maria Tonini ed è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao.
0: Anna Maria, ciao. Allora, come ho specificato, tu non sei una cantante, ma sei un'autrice, dopo ovviamente affidi le tue scritture ad arrangiatori che appunto producono musica. Ecco, raccontaci prima di parlare di Libera, che è la canzone che andremo ad ascoltare oggi, parlaci un po' di te. Chi è Anna Maria Tonini?
1: Beh, io sono professionalmente ho un'azienda di abbigliamento, però sono sempre stata praticamente in mezzo alla musica, suonando per passione parecchi strumenti, ecco.
0: Ah, quindi la musica ti ha sempre abbracciato nel tuo percorso.
1: Esattamente, sì. Da batteria, chitarra, basso, violino, ecco, un po' tutto, ecco.
0: Un po' come era Prince, one man band, suonava tutto il cantante. Esatto, beh, ma questo è importante per chi fa musica. E come ti è nata questa voglia di iniziare a scrivere proprio musica e di comunicare agli altri? Perché comunque è un qualcosa di difficile poterlo fare, ma soprattutto è anche una responsabilità quella di scrivere canzoni e farle ascoltare, perché quello che diciamo e scriviamo viene ascoltato da tante persone. Quando è nato a te il sentimento, la voglia di fare questo?
1: Beh, ancora anni fa, che in fase appunto di imparare degli strumenti, mi veniva anche in certi periodi di scrivere, o al pianoforte o alla chitarra, di scrivere queste canzoni, ecco.
0: Ok, quindi da lì è iniziato, diciamo, il tuo percorso. E per quale motivo, suonando tanti strumenti, invece non hai deciso di cantare? Cioè, perché magari non te la sei sentita, o comunque preferivi dedicarti più allo scritto?
1: Esatto, preferivo dedicarmi più allo scritto, perché quello mi veniva fuori più spontaneo.
0: Ah, ho capito.
1: Invece il cantato non è che sia proprio, ecco, un po' così e così.
0: Ho capito. Allora, Anna Maria, parliamo invece ora di Libera, che è il singolo che andremo oggi ad ascoltare. Qual è il messaggio che tu hai voluto dare con questo brano?
1: Il brano, questo è praticamente inerente all'amicizia che ho avuto, praticamente una diciamo storia vera, che è un'amicizia finita male, ecco.
0: Ah, ho capito. E quindi è dedicato, ovviamente immagino un'amicizia che tu non sei più riuscita a recuperare, quindi per arrivare
1: esattamente,
0: a scrivere.
1: Esattamente.
0: E lo scrivere questa canzone ha un po' esorcizzato questa perdita, diciamo, che ovviamente credo ti abbia anche fatto soffrire.
1: Esatto, infatti io scrivendo questa cosa ho un po' praticamente plasmato questa sofferenza che ho, ecco.
0: Ho capito. Allora, la musica comunque in tanti contesti aiuta tanto. Molte persone che hanno sofferto, che hanno avuto problemi, e ovviamente parlo di musicisti, grazie alla musica sono riusciti a superare i problemi, le vicissitudini della vita, e questo è il bello proprio della musica. Anna Maria, prima di ascoltare Libera, se noi volessimo approfondire la tua conoscenza sul web, dove poterti trovare sui social, eventualmente sui tuoi canali?
1: Beh, canali YouTube, poi Spotify, nei social in generale.
0: Le principali piattaforme di divulgazione musicale, esattamente. Anna Maria, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata in nostra compagnia, è stato
1: grazie
0: un piacere conoscerti. Ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per la tua carriera, e anche, insomma, che sia un anno... come si dice, che possa fruttare musica, perché siamo appena all'inizio, quindi esattamente.
1: Esatto.
0: E allora adesso ci ascoltiamo Libera. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie a te. Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi, gentilmente per la consegna della farinata, e noi abbiamo via... giusto?
0: Sì, però io non l'ho nominata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via... uno. Dobbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa gli hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che è già, ce l'ha già sul camion, che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete c'è un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, la ritirerete dopo quando vi è più comodo?
0: Dove la prima di farla, chiederlo.
1: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo...

0: faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
1: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
0: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
1: Io non so cosa dire.
0: Scusi, non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente?
1: No.
0: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
1: C'è uno che mi ha detto che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
0: Chi l'ha ordinata? L'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
1: No, lui non la mangia neanche.
0: Neanche lui?
1: Lui non la mangia, quindi
0: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome.
1: E quindi
0: cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
1: Non lo so, le lo dico, io non ritiro 10 kg di farinata.
0: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
1: Non sai proprio cosa farne.
0: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
1: Mio marito ha detto vogliono portare 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
0: Ah vabbè, ma la farinata. Ah, perché può dar fastidio al diabete la farinata, non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri che il diabete, ecco.
1: Aspetti un momento.
0: Va bene.
2: Pronto?
0: Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
0: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
2: Chi è, scusi?
0: Non ho capito, scusi.
2: La farineria
0: Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
2: Mi sembra proprio di sì.
0: Vabbè, 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
2: Ma chi è che ha fatto questo ordine?
0: Ah no, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari.
2: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, perché va un ordine in mano. Se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
0: Devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato. Probabile.
2: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io perché.
0: Ah, un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
2: 34
0: 24
2: 24 e con chi deve parlare?
0: Ah, il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
2: Rossi.
0: Va bene.
2: E al numero intestatario dell'indirizzo?
0: No, c'è soltanto questo, c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
2: Va bene, sento un attimo. Ciao.

0: Ho deciso di fare ordine nella mia vita. Ho iniziato da una pizza.
1: Is this some sort of hip music that I don't understand?

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che fra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, e perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria. Non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare i podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
4: State ascoltando Radio Domus Novas.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Due mondi lontanissimi. Due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro, www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
4: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici. E di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio 2.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

fanno parte della musica rock pop rock, continua a crescere. Il nuovo di Louis Tomlinson dal titolo Imposter, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti, come al solito, ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitué Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone, ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola It Ain't.

Nuovo lavoro di Teddy Swims in Ed Easy su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social. Un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così, non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988, sentite un po' che roba.

musica del momento, pullula di musica rock e pop rock, il nuovo lavoro dei Turnstiles dal titolo Seeing Stars. C'è anche un altro singolo in giro dal titolo Birds, in attesa del nuovo album Never Enough, che aspettiamo insomma tra qualche mese, così è stato annunciato sui social. Band di Baltimore che insomma mi piace tanto, è una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce e che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins. E poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode, Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Three Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are the Besting, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito, questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete, per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime

0: ultime raccomandazioni che vi sento di fare, che mi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo, una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Benvenuti in questa rubrica che tratta di problemi, di servizi e delle contraddizioni che colpiscono quotidianamente i nostri territori, ma che vuole anche essere uno spazio dedicato alla tutela dell'ambiente, alla salute dei cittadini e al diritto a un vivere sano nelle nostre comunità, cercando di fare luce su quello che spesso non viene raccontato. Oggi vi porto dentro una vera e propria emergenza nazionale. Parliamo della mattanza invisibile del verde urbano in Italia, mettendola a confronto con chi, dall'altra parte del mondo, ci sta dando una straordinaria lezione di vero ambientalismo. Le nostre città stanno cambiando volto nel silenzio più assoluto, coperte dal rumore assordante delle motoseghe. Da Roma a Bologna, da Firenze fino ai piccoli comuni, la gestione degli alberi ha smesso di essere tutela ecologica per diventare un paradosso burocratico ed economico. Solo a Roma si parla di oltre 30.000 alberi abbattuti. A Bologna i blitz scattano alle 4 del mattino per radere al suolo parchi storici, mentre a Firenze interi polmoni verdi vengono cancellati. La retorica dei sindaci è sempre la stessa, si parla di messa in sicurezza o di nuove piantumazioni. Ma se tagli querce secolari e in cambio pianti ramoscelli grandi come piantine di basilico che nessuno innaffia e che muoiono in pochi mesi, l'equilibrio è spezzato e il territorio è degradato. Ma perché questa frenesia delle motoseghe? Dietro a questa follia si nasconde un meccanismo che poggia su tre cause precise. La prima è legale. Sentenze della Cassazione attribuiscono ai sindaci la responsabilità civile e penale diretta per la caduta degli alberi. Spaventati dalle cause, i comuni preferiscono abbattere. La seconda causa è economica, con le casse vuote dopo la pandemia. I bilanci comunali non tollerano più i costi della manutenzione ordinaria. Tagliare tutto diventa la via più breve per risparmiare. La terza causa è il PNRR, i miliardi europei destinati all'ambiente, che per assurdo possono essere spesi solo per opere di rifacimento definitivo e mai per la successiva manutenzione. I comuni si sono affidati alle multi-utility del verde, colossi privati che redigono capitolati e perizie a propria convenienza. Per loro è molto più rapido e redditizio abbattere un intero viale in poche ore piuttosto che potarlo e curarlo. Ma dove finisce questo legno? Viene venduto a centrali a biomasse, impianti incentivati dallo Stato che bruciano tonnellate di legname per produrre energia spacciata per green, un doppio profitto sulla nostra pelle. Mentre i cittadini vengono colpevolizzati per il caldo, le amministrazioni eliminano le chiome che abbattono le temperature, creando invivibili isole di calore. Sullo sfondo si muovono dinamiche globali, con agende che impongono restrizioni e lo sviluppo della rete 5G. Le grandi chiome, infatti, assorbono e deviano le frequenze millimetriche di questa tecnologia. Abbattere gli alberi significa letteralmente ripulire il campo visivo ai ripetitori. Tutto questo si traduce in un attacco diretto alla salute pubblica. Gli alberi di alto fusto non si limitano a fare ombra, ma agiscono come veri e propri filtri biologici capaci di catturare le polveri sottili e abbattere l'inquinamento atmosferico che soffoca i nostri polmoni. Privare i quartieri di queste barriere naturali significa condannare i cittadini, specialmente i bambini e gli anziani, a respirare aria sempre più tossica e a subire gli effetti devastanti di picchi di calore senza precedenti, aumentando i rischi cardiovascolari e respiratori. Di fronte a questo scenario, l'indifferenza non è più un'opzione tollerabile. È necessario che le comunità locali riapproprino della voce e del controllo sul proprio territorio, pretendendo assoluta trasparenza sui capitolati d'appalto e sulle perizie che decretano la morte delle nostre piante. Difendere un albero oggi non significa solo proteggere il paesaggio, ma compiere un atto di resistenza civile per rivendicare il diritto costituzionale alla salute, a un ambiente sano e a una qualità della vita che non sia subordinata ai profitti delle multi-utility. Ma un'alternativa esiste ed è il vero green. Lontano dai fanatismi e dai diktat europei, in Colombia ci danno una lezione di civiltà. A Medellín, per abbassare le temperature e restituire vivibilità, hanno usato il condizionatore più potente, silenzioso e gratuito al mondo, la natura. Hanno piantato 800.000 alberi e 2 milioni e mezzo di piante, abbattendo le isole di calore senza imporre restrizioni, divieti o sanzioni. Questo è l'ambientalismo concreto. Gli alberi sono alleati silenziosi, con radici nella terra e i rami protesi al cielo. Ci donano ossigeno, ci proteggono e meritano rispetto e profonda gratitudine. I fondi PNRR sono scaduti il 30 giugno e questo spiega la fretta brutale dei tagli recenti. Speriamo che la fine di questi fondi segni il ritorno della ragione, sul modello di chi ha capito che la salute dell'uomo cammina di pari passo con la vita degli alberi. Vi ringrazio molto per averci seguito fin qui e per la vostra preziosa attenzione. Da Idea News è tutto, a voi la linea.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Cane Sport all'aria aperta.
1: In modo più sicuro, organizzato e divertente.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara confessa, vacanza ideale, lettino o avventura?
1: Dipende, se per avventura intendi trovare un lettino libero, avventura.
0: Ma io invece parlo di kayak, trekking, bici, rafting.
1: Mi hai già fatto venire il fiatone.
0: E pensa che oggi in tutti questi sport c'è già una mano invisibile che ti aiuta.
1: Intendi l'intelligenza artificiale?
0: Esatto.
1: Quindi non serve solo a scrivere testi o creare immagini.
0: Dai, assolutamente no. Oggi è presente anche in tante app dedicate agli sport all'aria aperta.
1: Per esempio?
0: Beh, se fai trekking, app come AllTrails o Komoot possono suggerirti percorsi in base alla tua esperienza, al dislivello, al tempo disponibile e persino alle previsioni del meteo.
1: Quindi evita di mandarmi su una montagna solo il fiato di un criceto.
0: Esattamente.
1: E per la bici?
0: Beh, esistono app che possono scegliere l'itinerario più adatto. Evita il traffico, indica le salite impegnative o stima i tempi di percorrenza.
1: Insomma, cercano di farmi soffrire il meno possibile.
0: No, in modo più organizzato.
1: E invece, per chi ama l'acqua?
0: Beh, anche lì la IA è utile. Per kayak e rafting, alcune applicazioni analizzano il livello dei fiumi, le correnti, le condizioni del meteo, per capire se è una buona giornata per uscire.
1: Beh, meglio scoprirlo prima che mentre sei in mezzo al fiume.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: E per chi fa snorkeling?
0: In questo caso, alcune app aiutano a riconoscere pesci, coralli e altre specie marine semplicemente con una foto.
1: Quindi, finalmente, saprò se quello che ho visto era un pesce raro.
0: Sì, o il piede di tuo cugino.
1: Dettagli.
0: Pensa che anche gli appassionati di birdwatching ora hanno un aiuto.
1: Davvero?
0: Sì, esistono app che possono riconoscere gli uccelli dal canto o da una fotografia, rendendo l'osservazione molto più semplice.
1: Questa potrebbe piacermi.
0: E persino nell'arrampicata. Alcune piattaforme suggeriscono falesie adatte al proprio livello, mostrando condizioni della roccia, difficoltà e recensioni di altri sportivi.
1: Quindi lei raccoglie tantissime informazioni e le trasforma in consigli pratici.
0: Esatto, analizza dati che da soli richiederebbero molto tempo.
1: Però c'è una cosa che mi viene da dire.
0: E cioè?
1: Nessuna app può pedalare al posto tuo.
0: Per fortuna, direi io.
1: Nessuna I può remare il kayak.
0: O fare una ferrata.
1: O arrivare in cima a un sentiero con le tue gambe.
0: Esatto, la fatica è tutta nostra.
1: E forse anche questo è il bello dello sport.
0: Ma sì, l'AI può aiutarti a scegliere il percorso migliore, evitare qualche rischio o organizzare l'avventura. Ma il panorama che trovi in beta è per un'emozione del tutto umana. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Girouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981, la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile Regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
1: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi, una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

God knows you must think my poor little heart's made out of...

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. È passato quasi un anno dall'approvazione della legge che per prima al mondo riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Ma tra il principio scritto nella norma e la sua applicazione concreta, la strada è ancora lunga. Antonella Pitrelli.
2: A quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149/2025, che per la prima volta al mondo riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, superando l'idea che si tratti soltanto di una questione di stile di vita, istituzioni, clinici e associazioni dei pazienti si sono confrontati in Senato nell'ambito del convegno parlamentare Obesità, la legge c'è, ora costruiamo il sistema, promosso su iniziativa del senatore Raul Russo, membro della Commissione Bilancio del Senato. L'obiettivo è trasformare un importante traguardo legislativo in un sistema di cure realmente accessibile e uniforme su tutto il territorio nazionale. Orazio Schillaci, Ministro della Salute.
3: Stiamo procedendo, una legge molto importante, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come una malattia. C'è l'impegno soprattutto perché l'obesità ci richiama l'attenzione sulla prevenzione, che è il tema che stiamo affrontando con grande impegno da più di un anno al Ministero. E come ripeto sempre, l'obesità è uno stimolo per fare più prevenzione. Noi dobbiamo renderci conto che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che rimane uno dei migliori al mondo, però necessita ovviamente di ammodernamenti. Dobbiamo fare in modo che le italiane e gli italiani si ammalino di meno se vogliamo continuare ad avere un Servizio Sanitario Nazionale sostenibile e universalistico per tutti, come recita la Costituzione.
2: Al centro del dibattito dunque è la necessità di rendere pienamente operativa la legge, dall'avvio dell'Osservatorio Nazionale sull'Obesità al potenziamento della rete assistenziale, fino alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici uniformi e alla piena applicazione dei livelli essenziali di assistenza. Anna Maria Colao, Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità.
4: L'inserimento dell'obesità nei LEA è cruciale per la presa in carico di un paziente perché determina l'accesso nelle strutture sanitarie, sia ospedaliere che ambulatoriali. Quindi noi siamo in attesa dei nuovi LEA, in attesa che il paziente con obesità possa ricevere esattamente la stessa attenzione che oggi hanno i pazienti con altre patologie importanti come quelle cardiovascolari, oncologiche, ma anche gastrointestinali o talvolta dermatologiche, pensiamo alla psoriasi per esempio. Cioè le patologie croniche hanno bisogno di percorsi e se questi percorsi vengono individuati il paziente sa che tipo di viaggio dovrà fare all'interno della struttura sanitaria più vicino a lui o a lei.
2: Sul tavolo anche il tema delle nuove terapie farmacologiche, oggi ancora in larga parte a carico dei pazienti. Secondo gli specialisti, senza un coordinamento nazionale il rischio è quello di creare disuguaglianze, con modelli di accesso alle cure diversi da regione a regione. La Società Italiana dell'Obesità chiede quindi un piano nazionale che definisca criteri condivisi per l'accesso alle cure, dando priorità ai pazienti con maggiore gravità clinica e a chi non può sostenere il costo delle terapie. Silvio Buscemi, Presidente SIO.
5: Noi sappiamo dai dati scientifici che quando l'indice di massa corporea supera 35, cioè quel numero che viene fuori dal rapporto tra il peso corporeo e il quadrato dell'altezza, la qualità di vita è già marcatamente compromessa e la qualità di vita è quello che ci fa percepire uno stato di malattia. Bene, allora io sicuramente mi rivolgerei a coloro i quali hanno 35 di indice di massa corporea in su come a un target potenziale di persone bisognose di questa terapia laddove non si riesca a modificare lo stile di vita con il trattamento convenzionale. Bene, avere più di 35 di BMI con comorbidità che sono malattie cardiovascolari, respiratorie, le apnee ostruttive, potrebbe certamente essere un criterio minimo da adottare per valutare insieme alla condizione reddituale l'accesso alle cure.
2: Dal mondo delle associazioni arriva infine l'appello ad accelerare l'applicazione della legge affinché il diritto alla cura non resti soltanto sulla carta, ma diventi una realtà concreta per tutte le persone che convivono con una patologia che interessa milioni di italiani e rappresenta una delle principali sfide per il Servizio Sanitario Nazionale. Francesca Migliaccio, dell'associazione Amici Oltre il Peso.
6: Ad un anno dalla legge siamo molto fieri di avere questa legge, ma per il paziente non è cambiato nulla, non c'è l'inserimento nei LEA, non c'è nulla di quello che degli altri punti essenziali di questa legge. E quindi quello che chiediamo urgentemente è l'inserimento nei LEA, almeno per far accedere alle cure e quindi al farmaco, almeno ai pazienti con obesità grave e con qualche comorbidità, così come sta accadendo in Francia e in Inghilterra, dove non c'è la legge, ma l'obesità grave con delle comorbidità, i pazienti hanno accesso al farmaco, almeno questo come urgenza.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
0: Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. Benvenuti in questa rubrica che tratta di problemi, di servizi e delle contraddizioni che colpiscono quotidianamente i nostri territori, ma che vuole anche essere uno spazio dedicato alla tutela dell'ambiente, alla salute dei cittadini e al diritto a un vivere sano nelle nostre comunità, cercando di fare luce su quello che spesso non viene raccontato. Oggi vi porto dentro una vera e propria emergenza nazionale. Parliamo della mattanza invisibile del verde urbano in Italia, mettendola a confronto con chi, dall'altra parte del mondo, ci sta dando una straordinaria lezione di vero ambientalismo. Le nostre città stanno cambiando volto nel silenzio più assoluto, coperte dal rumore assordante delle motoseghe. Da Roma a Bologna, da Firenze fino ai piccoli comuni, la gestione degli alberi ha smesso di essere tutela ecologica per diventare un paradosso burocratico ed economico. Solo a Roma si parla di oltre 30.000 alberi abbattuti. a Bologna i blitz scattano alle 4 del mattino per radere al suolo parchi storici, mentre a Firenze interi polmoni verdi vengono cancellati. La retorica dei sindaci è sempre la stessa, si parla di messa in sicurezza o di nuove piantumazioni. Ma se tagli querce secolari e in cambio pianti ramoscelli grandi come piantine di basilico che nessuno innaffia e che muoiono in pochi mesi, l'equilibrio è spezzato e il territorio è degradato. Ma perché questa frenesia delle motoseghe? Dietro a questa follia si nasconde un meccanismo che poggia su tre cause precise. La prima è legale. Sentenze della Cassazione attribuiscono ai sindaci la responsabilità civile e penale diretta per la caduta degli alberi. Spaventati dalle cause, i comuni preferiscono abbattere. La seconda causa è economica, con le casse vuote dopo la pandemia. I bilanci comunali non tollerano più i costi della manutenzione ordinaria. Tagliare tutto diventa la via più breve per risparmiare. La terza causa è il PNRR, i miliardi europei destinati all'ambiente, che per assurdo possono essere spesi solo per opere di rifacimento definitivo e mai per la successiva manutenzione. I comuni si sono affidati alle multi-utility del verde, colossi privati che redigono capitolati e perizie a propria convenienza. Per loro è molto più rapido e redditizio abbattere un intero viale in poche ore piuttosto che potarlo e curarlo. Ma dove finisce questo legno? Viene venduto a centrali a biomasse, impianti incentivati dallo Stato che bruciano tonnellate di legname per produrre energia spacciata per green. Un doppio profitto sulla nostra pelle. Mentre i cittadini vengono colpevolizzati per il caldo, le amministrazioni eliminano le chiome che abbattono le temperature, creando invivibili isole di calore. Sullo sfondo si muovono dinamiche globali, con agende che impongono restrizioni e lo sviluppo della rete 5G. Le grandi chiome, infatti, assorbono e deviano le frequenze millimetriche di questa tecnologia. Abbattere gli alberi significa letteralmente ripulire il campo visivo e i ripetitori. Tutto questo si traduce in un attacco diretto alla salute pubblica. Gli alberi di alto fusto non si limitano a fare ombra, ma agiscono come veri e propri filtri biologici capaci di catturare le polveri sottili e abbattere l'inquinamento atmosferico che soffoca i nostri polmoni. Privare i quartieri di queste barriere naturali significa condannare i cittadini, specialmente i bambini e gli anziani, a respirare aria sempre più tossica e a subire gli effetti devastanti di picchi di calore senza precedenti, aumentando i rischi cardiovascolari e respiratori. Di fronte a questo scenario, l'indifferenza non è più un'opzione tollerabile. È necessario che le comunità locali riapproprino della voce e del controllo sul proprio territorio, pretendendo assoluta trasparenza sui capitolati d'appalto e sulle perizie che decretano la morte delle nostre piante. Difendere un albero oggi non significa solo proteggere il paesaggio, ma compiere un atto di resistenza civile per rivendicare il diritto costituzionale alla salute, a un ambiente sano e a una qualità della vita che non sia subordinata ai profitti delle multi-utility. Ma un'alternativa esiste ed è il vero green. Lontano dai fanatismi e dai diktat europei, in Colombia ci danno una lezione di civiltà. A Medellín, per abbassare le temperature e restituire vivibilità, hanno usato il condizionatore più potente, silenzioso e gratuito al mondo, la natura. Hanno piantato 800.000 alberi e 2 milioni e mezzo di piante, abbattendo le isole di calore senza imporre restrizioni, divieti o sanzioni. Questo è l'ambientalismo concreto. Gli alberi sono alleati silenziosi, con radici nella terra e i rami protesi al cielo. Ci donano ossigeno, ci proteggono e meritano rispetto e profonda gratitudine. I fondi PNRR sono scaduti il 30 giugno e questo spiega la fretta brutale dei tagli recenti. Speriamo che la fine di questi fondi segni il ritorno della ragione, sul modello di chi ha capito che la salute dell'uomo cammina di pari passo con la vita degli alberi. Vi ringrazio molto per averci seguito fin qui e per la vostra preziosa attenzione. Da Idea News è tutto, a voi la linea.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela
2: e Marco Mari.
1: E partiamo dagli anni 60 con un artista internazionale. Erano gli anni in cui i cantanti stranieri facevano a gara per esibirsi nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Un esempio è Johnny Hallyday con Quanto t'amo.

0: come detto, sono stati tanti gli artisti stranieri che cantavano in italiano. Oltre a Johnny Hallyday, qualche altro esempio è Sylvain Vartan, Connie Francis e il celeberrimo Mal. Detto questo, amici, andiamo da Marco adesso, che ci condurrà negli anni 70.
1: Ne vogliamo aggiungere un altro paio? Rocky Roberts e Polanca, dove li mettiamo? Mamma mia! Artisti stratosferici che ci hanno onorato con le loro voci cantando nella nostra madrelingua. Quanto è la dimostrazione che l'Italia contava tantissimo anche in passato, è sempre contata molto in passato. Siamo noi forse che non la valutiamo abbastanza, ma gli stranieri sì. Andiamo con ora gli anni 70 e con il grande Lucio Dalla, Mary Louise.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembrava

0: sono immagini nitide quelle che ci regala Lucio Dalla nelle sue canzoni, e anche questa Mary Louise ne è un esempio lampante. Lucio Dalla, uno dei tanti cantanti, artisti, cantautori che l'Emilia ci ha regalato. A proposito di Emilia, ci rimaniamo entrando negli anni Ottanta.
1: Esatto, Marco, infatti restiamo proprio in Emilia, terra di grandi voci e grandi artisti, oltre a Lucio Dalla, Gianni Morandi e Augusto Daolio. Negli anni Ottanta nascono nuovi talenti, una su tutte è la frizzante Fiordaliso, che ascoltiamo con Libellula.

0: Fiordaliso deve molto della sua celebrità, oltre che naturalmente alla sua bravura, anche alla partecipazione a molteplici festival di Sanremo, al primo dei quali presentò la celebre Non voglio mica la luna, ve la ricordate, vero? Adesso ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco...
1: Restiamo più o meno nel Festival di Sanremo, anzi senza più o meno, restiamo al Festival di Sanremo, al quale Alejandro Baldi ha partecipato fin dalle ultime edizioni degli anni 80. Ma qui siamo all'inizio degli anni 90, dove lui, anzi a metà degli anni 90, dove lui si impone con questa Il Sole, Alejandro Baldi.

0: Qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto Alejandro Baldi. Alejandro Baldi non ha smesso di fare musica, non ha smesso di cantare. In una sua recente intervista, prendete questa non come una mia critica o una mia considerazione, semplicemente ve la dico come l'ha raccontata lui. Io sono stato presente al Festival di Sanremo finché non è arrivato un altro cieco, un altro non vedente, perché al Festival di Sanremo non potevano essere presenti due non vedenti, quindi è arrivato lui e hanno fatto sparire me. Bene, questo è Alejandro Baldi che abbiamo ascoltato con Il Sole, ed ora proseguiamo entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. Ogni tanto nel nostro programma amiamo inserire le cosiddette meteore, ovvero artisti che hanno avuto successo con una sola canzone e poi sono scomparsi nel nulla. Un esempio sono i Monodia con Fermo Immagine.

0: Beh, davvero bravi questi ragazzi, peccato che siano spariti. Bene, e adesso dagli anni 2000 andiamo ai giorni nostri, dando la parola a Marco.
1: Beh, proprio giorni nostri no, però restiamo in tema di pezzi grintosi, passando dal vero e proprio pop, quello appena regalatoci dal Fermo Immagine dei Monodia, al rap, all'hip hop, chiamatelo come volete. Lui è stato uno dei precursori in Italia di questo genere musicale. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC da Torino con Chiedi Chiedi, pezzo davvero grintoso e anche cattivo. Beh, del resto come sono un po' tutte le sue produzioni musicali, eh? Lui ci picchia dentro.

0: Mi hanno sempre affascinato le rime, le assonanze che Frankie Energy MC mette nei suoi testi, a volte davvero difficili da comprendere, però se li si ascolta con attenzione il bandolo della matassa lo si trova. E così ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in Sette Note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti, tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in Sette Note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Ti invidio turista che arriva.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione connessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Mercoledì 22 luglio, la nostra isola continuerà a essere interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'isola, con soltanto qualche modesto annuvolamento nelle prime ore del mattino sui settori orientali, destinato a dissolversi rapidamente. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione rispetto ai valori eccezionali dei giorni scorsi, ma il caldo resterà intenso, soprattutto nelle zone interne del Campidano e della Sardegna centro-meridionale, dove si potranno ancora raggiungere valori elevati. Resta in vigore fino alle ore 20 l'avviso di condizioni meteo avverse, per alte temperature, emesso dalla Protezione Civile regionale. Inoltre, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3, per la città di Cagliari, con rischio elevato per la salute, legato all'ondata di calore. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna e il Mar Tirreno si presenteranno generalmente poco mossi, con locali e temporanei rinforzi del moto ondoso soltanto sui settori settentrionali. La tendenza per i giorni successivi è positiva. Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio è atteso l'arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali che favoriranno un calo più deciso delle temperature, riportandole su valori più vicini alle medie del periodo estivo. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Huh?

0: Cane Sport all'aria aperta.
1: In modo più sicuro, organizzato e divertente.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara confessa, vacanza ideale, lettino o avventura?
1: Dipende, se per avventura intendi trovare un lettino libero, avventura.
0: Io invece parlo di kayak, trekking, bici, rafting.
1: Mi hai già fatto venire il fiatone.
0: E pensa che oggi in tutti questi sport c'è già una mano invisibile che ti aiuta.
1: Intendi l'intelligenza artificiale?
0: Esatto.
1: Quindi non serve solo a scrivere testi o creare immagini.
0: Dai, assolutamente no. Oggi è presente anche in tante app dedicate agli sport all'aria aperta.
1: Per esempio?
0: Beh, se fai trekking, app come AllTrails o Komoot possono suggerirti percorsi in base alla tua esperienza, al dislivello, al tempo disponibile e persino alle previsioni del meteo.
1: Quindi evita di mandarmi su una montagna se ho il fiato di un criceto.
0: Esattamente.
1: E per la bici?
0: Beh, esistono app che possono scegliere l'itinerario più adatto. Evita il traffico, indica le salite impegnative o stima i tempi di percorrenza.
1: Insomma, cercano di farmi soffrire il meno possibile.
0: No, in modo più organizzato.
1: E invece, per chi ama l'acqua?
0: Beh, anche lì l'AI è utile. Per kayak e rafting, alcune applicazioni analizzano il livello dei fiumi, le correnti, le condizioni del meteo, per capire se è una buona giornata per uscire.
1: Beh, meglio scoprirlo prima che mentre sei in mezzo al fiume.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: E per chi fa snorkeling?
0: In questo caso, alcune app aiutano a riconoscere pesci, coralli e altre specie marine semplicemente con una foto.
1: Quindi finalmente saprò se quello che ho visto era un pesce raro.
0: Sì, o il piede di tuo cugino.
1: Dettagli.
0: Pensa che anche gli appassionati di birdwatching ora hanno un aiuto.
1: Davvero?
0: Sì, esistono app che possono riconoscere gli uccelli dal canto o da una fotografia, rendendo l'osservazione molto più semplice.
1: Questa potrebbe piacermi.
0: E persino nell'arrampicata. Alcune piattaforme suggeriscono falesie adatte al proprio livello, mostrando condizioni della roccia, difficoltà e recensioni di altri sportivi.
1: Quindi l'AI raccoglie tantissime informazioni e le trasforma in consigli pratici.
0: Esatto, analizza dati che da soli richiederebbero molto tempo.
1: Però c'è una cosa che mi viene da dire.
0: E cioè?
1: Nessuna app può pedalare al posto tuo.
0: Per fortuna, direi io.
1: Nessuna AI può remare il kayak.
0: O fare una ferrata.
1: O arrivare in cima a un sentiero con le tue gambe.
0: Esatto, la fatica è tutta nostra.
1: E forse anche questo è il bello dello sport.
0: Ma sì, l'AI può aiutarti a scegliere il percorso migliore, evitare qualche rischio o organizzare l'avventura. Ma il panorama che trovi in beta è per un'emozione del tutto

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
5: Che fai?
4: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Radio Domus Novus.
1: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: area rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Beh, devo dire la verità, non so lì da voi, ma qui da noi stasera fa davvero tanto, troppo caldo. E insomma, un'Italia davvero spaccata, nel vero senso della parola, potremmo dire spaccata sia politicamente, ma anche spaccata dal punto di vista climatico, perché magari da una parte ci sono i temporali, dall'altra parte si sta scoppiando di caldo e comunque niente. È l'estate, è la nostra estate, è l'estate italiana, l'estate che ormai ci davvero mette spesse volte sulla graticola. E poi basta guardare un pochino quelle che sono le previsioni del tempo che ci propinano attraverso le app, attraverso la TV, attraverso la radio in macchina, insomma chi più ne ha più ne metta. Pensiamo a questa Italia che è completamente arsa, ardente, che prende fuoco. Beh, stasera siamo partiti un pochino in maniera diversa, e in maniera diversa perché comunque, come sempre, quando si parla di musica, bisogna dire dai che in fondo la vita è bella, bisogna godersela. Certo, non sempre tutte le giornate possono avere una certa positività, la vita è fatta anche di queste cose, come si suol dire, alti e bassi. A noi quest'oggi è andata bene, per fortuna. Faccio dei segni, giusto perché non sappiamo cosa ci può riservare da qui a poco il futuro, visto che siamo partiti con questa nuova puntata di Area Rock, sempre e comunque in compagnia di Raffaele Astore. E partiamo subito con un grande nome. Lui è Jack White, che con la pubblicazione a sorpresa di No Name ha firmato quello che potremmo chiamare il cortocircuito perfetto del music business contemporaneo. Con Frozen Charlotte, Jack White compie quella che potremmo chiamare l'ennesima svolta sonora, distanziandosi dalla forma canzone tradizionale per fare comunque spazio a quella che è una sorta di architettura di rock potente, acido, ma allo stesso tempo sanguigno. Più che indulgere nel passato e quindi voltarsi indietro, White preferisce misurarsi con la grandeur di leggende come, facciamo qualche nome, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jack Bruce, insomma, tra virtuosismi gettati all'interno di quello che potrebbe essere un grande caos. Apriamo questa puntata di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore con il grande Jack White, dal quale ci andiamo ad ascoltare subito questo Neighbors Blues.

help, nothing good.

0: solito qui ad Area Rock una grande botta di blues, una partenza con un grande, lo statunitense Jack White, che appunto arriva con questo suo album davvero molto interessante, questo Frozen Charlotte. E noi proseguiamo con un altro album uscito da poco, lo scorso 10 luglio. Stiamo parlando di Extra Mile, secondo album solista di Will Shaft, che tra l'altro è frontman della Hawk Rebel Rival, arrivato dopo l'acclamato Nothing Special. Le prime recensioni descrivono questo lavoro come una gemma indie rock, folk rock, lodandolo con una delle sue prove musicali più audaci.
1: We have been here.
0: E questa è l'Upset Catholic. Lui è Will Schaff dall'album Extra Mile.

E devo dire che messo, mentre questo lapse catodico andava avanti, succedeva che guardavo le lancette qui che abbiamo avanti nello studio di cosiddetti strumenti, l'equalizzatore, il compressore, insomma un pochino di mixer volumetrici, insomma chi più ne ha più ne metta, e pensavo quasi al niente, perché comunque poi alla fine ascoltare un pezzo del genere potrebbe essere davvero rilassante. Non è capitato in questo momento. Questi erano gli Hawk River con questo Lapsed Cathodic che ci siamo appena ascoltato, mentre adesso è la volta di introdurre quello che è l'ennesimo, perché potremmo dirlo tranquillamente, l'ennesimo album delle grandi pietre rotolanti, anche se poi sono passati ben 18 anni da quello che era l'imprescindibile A Bigger's Bang, per completare quindi quel nuovo album di inediti, poi meno di tre per arrivare a Foreign Tongues. Insomma, non è questione soltanto di terza o quarta giovinezza per i grandi Rolling Stones. La seconda è arrivata già, dovremmo dire, da qualche decennio. Ma comunque è bene chiarirlo che Keith Richards, in una recente intervista, ha detto: l'unico motivo per cui Foreign Tongues è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro su Hackney Diamonds che io ed Hendry, che sarebbe poi il produttore, ci siamo guardati e abbiamo capito che in pratica quello era un doppio album. Per cui ecco questo nuovo Foreign Tongues, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Jealous Lover. Insomma, abbiamo spiegato, come dire, l'enigma. Insomma, sti Rolling Stones non invecchiano mai. Beh, è un bene per il rock. E non solo quello, perché comunque in questo disco c'è davvero anche tanto tanto bel blues. Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones. Il loro ultimo album.

insomma, ci sono delle band che nella rock in genere non durano magari più di 2 anni, 5 anni al massimo. Questi è una vita che il rock lo suonano, anzi quel rock con l'anima blues, quell'anima blues lì al famoso incrocio dove si incontrò qualcuno, si dice che vendette l'anima al diavolo, altro se loro non se la sono venduti davvero l'anima al diavolo. Rolling Stones, questo era un pezzo tratto dal loro ultimo lavoro, vale a dire Jealous Lover. E continuiamo con questa nostra puntata di Aria Rock, che adesso ci propone un bel po' di garage rock. Loro sono i Twist and Teens, l'album è Florida Water Blues.

Why Did You Miss It? E non vi proponiamo questo bel lavoro, questo interessante lavoro dei Twisted Teens, vale a dire Florida Water Blues, perché comunque le recensioni specializzate ne hanno elogiato quella che alla fine è l'energia grezza, la capacità di unire testi assurdi a quelle che poi sono ritmiche garage rock davvero accattivanti. Why Did You Miss It? Twisted Teens.

0: una bella spruzzata di Garage Rock con questo Twisted Teens, da cui ci siamo ascoltati questo Why Did You Miss It?
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Poi, come sempre, arriva quella pubblicità che non stanca mai, anche perché stiamo parlando di una pubblicità che vi ricorda chi è il conduttore di questo programma, arearock.it, che poi è il nostro sito, arearock, appunto, volevamo dire che è Raffaele Astore. Ma stasera non so sinceramente quello che mi sta prendendo un po' in giro, ma forse la voglia di cominciare a pensare ad andare un po' in ferie, ma chissà, staremo a vedere. Insomma, intanto continuiamo ad ubriacarci, come sempre, di musica. Lui è ex leader degli Outers e anima di progetti come Black Box Recorder e Bader Meinhof. Dall'inizio degli anni 90 ha costruito quello che poi è un culto personale, mescolando quello che è un po' di pop d'autore, glam, folk, spoken word, coniugando satira e recupero dei lati più bizzarri della cultura inglese. Più che dalle parti della weirdness visionaria di Syd Barrett, in queste 14 tracce di Easy Weezy Let's Get Busy, vale a dire l'ultimo lavoro di Like Haynes, c'è davvero il Kevin Hayes più assurdista e il primo Mark Bolan dei T-Rex, infarcito di quello che poi è un simbolismo magico. Insomma, ancora una volta un grande lavoro di Haynes, e noi da questo Easy Weezy Let's Get Busy, da Like Haynes, ci andiamo ad ascoltare questo TV's On All The Time.
3: TV's on all the time, from the moment we're born to the moment we die. TV's on all the time.
0: E ritorniamo un po' forse indietro a quel glam rock che ci fa pensare a tanti, tanti artisti. Due su tutti: David Bowie da una parte, Mark Bolan dall'altra.

E questo era Luke Haynes con questo TV's on all the time, insomma un richiamo davvero a quelli che erano i grandi momenti del glam rock, che ha visto davvero pioniere di questo genere di musica, di questo sound, due grandi, vale a dire David Bowie e Mark Bolan, insomma li abbiamo detti un pochino tutti quanti, e adesso cambiamo un pochino di sonorità perché ci spostiamo con Andrea Penna, con questo suo lavoro History du Enfant, con un'opera di straordinaria sensibilità. È un disco che porta la firma del batterista e compositore torinese Andrea Penna, ma sarebbe comunque riduttivo considerarlo un semplice disco da batterista, perché è comunque un disco davvero molto molto bello ed interessante. Un viaggio jazz che parla appunto di un concept album orchestrale abbastanza sinfonico, profondamente narrativo, dove comunque l'autore, che poi è un percussionista, non cerca comunque mai il virtuosismo proprio con le percussioni, quindi un virtuosismo fino a se stesso, ma diventa poi il motore di un racconto, e questa la dice molto lunga su quella che poi è il suono di questo davvero bel disco. Andrea Penna, History du Enfant, questo è un altro viaggio, un piccolo stacco jazz, non per far torto a nessuno, magari qualche amico mi starà ascoltando, ma no, assolutamente, e che ogni tanto ci piace variare, perché sì, è rock. Il sottotitolo del nostro sito ariarock.it dice: se il rock non arriva ve lo portiamo noi, ma qui in questo programma noi cerchiamo di portarvi la musica. Andrea Penna, un altro viaggio, sempre qui ad Aria Rock.

Questo era Andrea Penna con questo un altro viaggio tratto da History d'un Enfant, storia di un infante, insomma un batterista che si dà poi a quello che è una grande atmosfera jazz, un disco davvero, io lo chiamerei illuminante, perché è davvero un bel disco, un grande un bel disco. Non capita tutti i giorni di avere tra le mani certe cose, per cui quando capitano noi ve le proponiamo e vi diciamo andate ad ascoltarlo, come dovreste andare ad ascoltare questo album appena uscito, appunto da pochissimi giorni, anzi da un mesetto circa, 12 giugno 2020. Giornata campale per Kendall Wynde e Mickey Bowen, vale a dire John Spencer, che escono con questo Songs of Personal Laws and Protest.

un disco, guardate un poco, che è stato prodotto dalla sua maestà, il blues, l'esplosione del blues, appunto John Spencer. D'altro canto John se n'era talmente innamorato di questi artisti, di questi musicisti, tanto innamorato dal produrre quello che è il loro secondo lavoro, Skin Suits, ed è giusto dare risalto alla cosa, perché su dai, non ci sarà mica bisogno di introdurre Mr. Jonathan Spencer dal New Hampshire, è vero? I'm reading off quello che stiamo ascoltando da John Spencer.

questo era John Spencer, ci siamo ascoltati questo I'm Ending Off, davvero anche qui un album interessante, questo Songs of Personal Loss and Protest, per un bel disco di garage blues, mentre adesso è la volta di spostarsi appunto verso un'atmosfera un po' più soft folk, perché il musicista americano Eric Johnson rimette in sesto quella che è la band per The Land, questo suo nuovo lavoro, un album che si nutre di quella che poi è la scrittura sciolta e schietta di quello che è il precedente progetto dell'artista. Stesso criterio, però diverso contesto. E tutta qui la rivoluzione che non solo rimette in sesto i Fruit Bats, ma che addirittura li vede all'opera con una delle pagine più convincenti di una quasi trentennale carriera. E ci rilassiamo un po', insomma, dai, dopo aver ascoltato tanta comunque buona musica, sicuramente diversa, ma qui adesso dai, facciamocelo questo viaggio. Fruit Bats dall'album The Landleaf, questo Hungry Bird Sage.

il grande folk rock di Eric Johnson, il musicista americano in arte Fleet Bass, per questo The Landfill, nel quale ci siamo ascoltati questo I'm Getting the Sage. Sicuramente uno dei dischi più interessanti e convincenti di quella che è poi una quasi trentennale carriera di questo artista. Che ci proietta subito a quelli che sono il periodo d'oro del Britpop, quello di metà anni 90, che è stato comunque un vantaggio e uno svantaggio per una band come gli Embras. Beh, certamente il gruppo fondato dai fratelli Danny alla voce, Richard alla chitarra, McNamara ha guadagnato airplay in un momento storico in cui davvero l'attenzione per la guitar band proveniente dal Regno Unito era massima. Il paragone con contemporanei che sarebbero presti entrati nella storia del rock alternativo come Oasis, Radiohead, Blur, Pulp e Suede era però arduo da sostenere. Tuttavia gli Embras però si sono dati sempre da fare, magari per un pubblico selezionato, fino a quando non è arrivato questo Avalanche. E perché ve lo fa capire subito questo stupendo pezzo, Get Out of My Home.

0: Get Out of My Own Way in Brescia, con questo splendido pezzo.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E dalla dolcezza infinita di quel Get Out of My Own Way degli Embrace, davvero un disco che riporta agli anni d'oro del Britpop, quelli di metà anni 90, davvero un viaggio molto molto bello ed interessante. Questa volta invece passiamo ad un po' di hard rock con i Frico, che con questo Something Worth Waiting For realizzano davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se domani non esistesse. Ma perché questo presente infinito? 9 brani che scrivono una delle pagine, almeno una pagina, e ce lo auguriamo davvero tanto, indelebile dell'indie rock. E andiamo ad ascoltarcelo senza perdere troppo tempo, perché dai Frico e dall'album Something Worth Waiting For, di questa band statunitense che non ha bisogno di paragoni altisonanti per rendere l'idea di quella che è la sua bellezza, conferma della potenzialità della band. Questa è Hot Air Balloon.

Questi erano i Frigo per davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se il domani davvero non esistesse. Quello che ci siamo appena ascoltando era Hot Air Balloon, che vi fa capire appunto con che disco ci trovassimo davanti in questo postaggio di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia. Un momento che ormai ci trascina verso quelli che sono i minuti finali poi di questo nostro programma settimanale, che vi propone appunto tanto tanta musica rock. Dalle pareti strette e soffocanti di una sala prove nel nord di Cork invece prende forma Masquerade, un debutto davvero davvero molto interessante che noi vi segnaliamo e ve lo sottolineiamo, perché loro sono i Cardinals, che sembra già da contenere almeno questo debutto davvero tutto quanto tensione, fragilità, rabbia e quella che poi è la ricerca di una ostinata bellezza. Un album costruito sugli opposti, capace di passare dalla luce al buio nel giro di pochi

Cardinals e la chiude per un pezzo tratto da questo loro lavoro Masquerade, un album davvero interessante che come sempre area rock va a cercare di qua e di là, almeno cerca davvero di selezionare quelli che poi sono i brani che vi si propongono, perché comunque ritorniamo che un ascolto interessante dei programmi poi smuova davvero quelli che sono interessi reconditi, ma vabbè, soffrontiamo discorsi filosofici, ma noi vogliamo invece andare avanti con quello che è un altro debutto, il debutto del due pugliese, loro sono i Taxology che arrivano con A Deep Dive in the Colorful. Un CD uscito in digitale, questo è Deep Dive and the Colorful and the Mysterious Garden of Easter Taxology, l'album di debutto di questo duo pugliese, progetto nato a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte. Un lavoro che è stato anticipato dal singolo Mandragora Caulescence e viene pubblicato dalla Nos Records, un'etichetta diretta da Amerigo Verardi, tutta pugliese, e noi ne siamo davvero davvero contenti, ma anche perché siamo pure noi, se non so se lo avete capito o meno, anche noi siamo pugliese. Insomma, dai Taxology, da questo loro debutto a conclusione quasi di questa nostra cavalcata, questo è Deep Clara Lunaris, tratto da A Deep Dive in the Colorful.

0: E mentre Clara Lunaris dei Taxology se ne va via, noi passiamo subito a quelli che sono i saluti da parte mia di Raffaella Storri, che almeno per questa ora di trasmissione vi ha fornito un pochino di tutti quelli che sono le musiche ultime uscite in, appunto, in campo rock, e spera di avervi fatto trascorrere appunto questi circa 60 minuti con quelli che sono poi alla fine degli ascolti, noi li riteniamo molto interessanti. Ebbene, sulla scia di Clara Lunaris dei Taxology, Raffaella Storri vi saluta e vi ringrazia dell'attenzione. Ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro.
1: Grazie.
0: Sì, loro, grazie.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

tanto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça. È la menina che vem e che passa. Doce balanço, caminho do mar.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

sapevi consolarmi nel dolore, accarezzandomi con amore. Bastava sol che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me. Ma non ci sei più, vivo ancor di te al ricordo delle tue mani. Forse svanirà la tua

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.